un dottore, sì, un dottore, credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace.